Dasani da ga ga re dani dani ne ga pa pa ga re na ga ga re dani re dani da pa.